0: Radio Preveza 93.
1: Se bastasse una sola canzone per vivere un attimo, eternamente sarei condannato a una folle poesia. E da questo dolore che nasce un amore catartico, sembra fatto per noi.